To Adalla da fatan ana jin dadin kasancewa tare da BRC kada amince. Yanzu dai hakan na agogo mai na cewa karfe 6 saura kwata kuma da misali karfe 6 saura minti 5. Muna sauran kawo muku shirin mu na tafarkin tsira. Bayan sa da karfe 6 zamu karato cikakken labarai tare da rahotanni a harshen Turanci wato news line. Akwai karatun Alkur'ani mai girma. Da misalin karfe 6 da rabi zuwa karfe 7. Ayinda muke sauraron sa da mai sauraro da rediyon tarayya na kasa domin jin labaran kasa da ketare wato network news. Tsawon sa'a guda. Da misalin karfe 8 akwai maimaitawar shirin nan na yau da gobe. Sai kuma shirin maji magani da misalin karfe 8 da rabi. To Allah ya kamu da misalin karfe 9 zan koma zangon gari ya waye a wannan safiya. Kuma shine zangon farko na Hausa a wannan rana. A inda zamu gabatar da wannan shiri da misalin karfe 9 kuma da karfe 9 da minti 3. Imrana Yakubu Galaji zai shigo da shirinsa na zauren sha'irai wanda ya saba zuwa a duk ranar Juma'a irin wannan lokaci. Da misalin karfe 10 akwai shirin na lafiya uwar jiki. To sai kuma karfe 10 da rabi a saurari filin labarin wasanni domin jin yadda duniya take ciki a halin bangaren wasanni daban-daban musamman a inda ake ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin duniya a shekara ta 2026. To da karfe 11 akwai cikakken labaran duniya wato world news da zasu zo a harshen Turanci. Sai kuma shirin sauyin yanayi da misalin karfe 11 da kwata. 11 da rabi zai zama lokacin shirin nan na mazan jiya. To kadan kenan daga cikin jerin shirye-shirye da muke dauke da su. A wannan rana ta Juma'a wato 3 ga watan Yuli watan 7 shekara ta 2026 miladiyar Annabi Isa Almasihu. Kuma ita ce daidai da 18 ga watan Al-Muharram watan 1. Shekarar hijira tana 1448 ta maiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi daga garin Makka zuwa garin Madina. Da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa da BRC lokaci zuwa lokaci. Za mu rika habarto muku jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a wannan rana. Da fatan za su ilmantar, za su fadakar, za kuma su nishadantar kamar yadda muke fadi a kullum. Za ku iya kuma jin mu a internet da kuma shafinmu na Facebook mai adireshin BRC Radio Bauchi ko kuma alatsa www.facebook.com/BRC Radio Bauchi.

0: tashar al'umma uwa mabada mama dake birnin Bautin Yaku.
1: Alla ana tare da Biyar Sto FM kafin da muka ji ga wato sakonni an saurari labarin duniya kenan wanda yazo maka daga nan Biyar Sto FM kamita 94.6 mai sauraro da misalin karfe 1 da kwata akwai mu da wato dauke da shirin na karatu daga Alkur'ani mai girma wanda zai dauke mu zuwa misalin karfe 2 da zamu kamuka wato zaben gurare jama'a fadin misararo zaka cigaba da kasancewa tare da Biyar Sto FM kan mita 94.6.

Tumar Lanshaka tare da kiran Kalangu tare da dan Anace Yanni Sokoto daga nan gidan Radio Bauchi shekara lokacin karfe 6 da rabi. Lokacin ne da zamu kawo mai sauraro shirin daga ofishin uwar gidan gwamnati.

Jama'ar Allah mai sauraro kana tare da gidan radio BRC ta FM Bauchi a halin yanzu dai karfe 9 ga shirinmu na Maji Magani.

tumira lagu shika uzuri odo da bunga da ke da shirin mu na mutum da al'adar sa Allah kai mu ni makon da izinin Allah zamu kawo muku sabon shiri a cikin wannan shiri na mutum da al'adar sa PRC TFM Bauchi ake sauraro da misalin karfe 11 zamu kawo muku filin mu na zaben kwana lafiya kafin wani lokaci cikin kamar da muka saba da wannan lokaci zamu kawo muku goren juma'a inda zamu sakata da wasu ƴan kada-kade daga kasar Sudan da fata mai tsaro zai ci gaba da kasancewa tare da BRC TFM Bauchi.

sabon shuka a nan kaho filin zaben mu kawon lafiya yake nufi gaisuwar Adamu Yorimin filin idan kana tare da filin zaben mu kawon lafiya a daidai wannan lokaci gaisuwar ka zuwa ga matarka Aina'u tare da Yohanisu sai kuma ka ce mika ta zuwa ga uwar gida Saddiqa sai Fatima da Tasiu daya gare ka da Sa'ada Aisha da Ummi da Nasiru da mai girma sarkin filin tare da matarsa wato Maryam da Maryam tare da Aisha da Rukayya sai kuma kace mika ta zuwa kanin naka dan Talafilu tare da abokin naka Malam Ja'urari dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da wannan dare wato Musa na Sale Korau na Salawa sarkin kofar na Salawa haila kai Malam gaisuwarka zai isa da gaisuwarka tare da fatan hiri zuwa ga matan naka Jamila da Hansatu tare da mai girma sarkin Nasarawa Suleiman Umar Suleiman Sabitu mai shago Nasarawa da Habibu Bala da yaban kanta Gwandabu da Malam Bako mai rake siri dan Asabe Ciro min Gwandabu da Musa Gofa sarkin yankarin Nasarawa sai Jafar Baban Gwari dukkan su da fatan sun ji Malam Bako mai rake dake garin Sii filin zaben mu kawon lafiya ke mika gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malama Tabawa garin Sii tare da Hamidu Bala da yaban kanta Gwandabu sai Lemi mai kayan keke Rudubida ga Ladiman lafiya ruwa kanikin keke tare da Fatima Alheriwa Dandimini Brody Gintibili Habibu Bakanike Jimi tare da Kiliya Bakanike Barkaya dukkan ku mai gero kuwa wannan dare Malam Bako mai rake Sii Isa Muhammad sarkin Habli har ila yau kai ma gaisuwar ka tana saduwa zuwa ga matan naka Danijo da Laraba da Halimatu Sadiya da Malam Mato Gosa Aliyu Musa sarkin Jarwalli Saminu Musa Jimi da Ibrahim Rigunin Fulani kafin madaki da Hamidu Hamis Mala mai shayi da Audu Sakwai mai nama soro dukkan su da fatan suna nan lafiya Zaharuddin Umar sarkin Gindi Juma kai ma ga gaisuwar ka tana saduwa zuwa ga matarka Hamila da Maryam yayin naka Umar da Khalid da Yasmin tare da Sham Saminu Musa sarkin Jimi tare da Fatima Alheriwa mai sarkin Gabas din Rudo Yausa tare da sarkin Gabas din wato Gango sai kuma sarkin Tumfiro tare da dan madamin Gindi sai Yarimin Gindi tare da dan malikin Gindi sai Malam Hassan Limamin Gindi dukkan su da fatan sun ji da fatan suna sauraro barka da wannan lokaci Abdullahi ya ce a kara mai kifi bakin transformer kofar asibitin Turun har ila yau gaisuwar ka zuwa ga Ashir Moba mai kifi iri mai kifi bakin kasar Moja Lawa sai Malam Umaru mai gasa banda dan Audu mai gasa banda da Mudi Zaki tare da chairman na NKP kacin sada ta zuwa ga Haji mai abinci ta wanda Baba ya jonka sai kuma Isa Haruna wakilin doka Umar sarkin yakin wakilin doka tare da Idris Daudu dukkan ku da fatan alheri mun kai da dazi shugaban yan bage ga gaisuwar ka zuwa ga matar ka Marka da Nafi Yakubu dan Agaji tare da fatan alheri wa Adamu Sakatare Abdullahi mai gamba ya Sani mai tumatir tare da dan Asabe Kwitu mai kwanduna tare da Alhaji Shayaru Giwa mai tumatir sai kuma kace isar da gaisuwar ka da fatan alheri zuwa ga Sa'idu shugaban yan Alayyaho na kasar mu da Lawal Bauchi Adam Boro sarkin kofar sarkin gwari kofar yan gwari Gari mai albasa tare da Rabiu mai caji dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su masu raro ga wannan